vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

ma di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti.

0: così.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Allo specchio ti vedo mentre piango, tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Radio Ascolti.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: dal tuo cuore.
1: Radio Ascoli.
2: Che farai? Non dirmi che il mio braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo e le pupille ti diventano

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Lo schiavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Caro casa in primo piano con prezzi alle stelle, ma resta un bene rifugio. Sulla costa si superano i 3.000 euro a metro quadro, Pesaro e Civitanova battono tutti, Frontino il borgo meno caro, Visello il mercato dice continua a tenere. Ad Ancona si può arrivare a spendere 1.900 euro per metro quadro, in crescita anche i centri piccoli ma con servizi e sanità di base. L'intervista a Mancini della NEPA che dice giardini e indipendenza sono la richiesta principale, il condominio sembra superato. Dopo il Covid commenta chi compra casa non rinuncia ad uno spazio esterno, le giovani coppie sono tagliate fuori dal mercato del nuovo. Innocenzi, le giostre in fotocopia, rifletteremo sul suo strapotere. Il sindaco commenta un aspetto che dovremo valutare. Per Massetti i cavalieri devono trovare le contromosse. Il torneo è diventato monotono, i gialloblu viaggiano ad una media superiore al 50% e dopo il Covid hanno vinto 8 pali su 11. Intanto il commento del dopo Quintana. A Porta Romana Melosso dice non sono contento, Finestra di Sant'Emilio aggiunge lavoro sui miei errori. Le delusioni di Rauco, i dubbi di Zannori, con Di Marti condizionato dalla febbre. A Via De Berardinis intanto si fa ancora festa e si sogna il 40°. Da venerdì a domenica Ori intanto ospita il nuovo format dei campionati nazionali, sbandieratori e musici si assegna il titolo tricolore in gare se serie di Porta Romana Maggiore e Solestà. A seguito della nuova formula parteciperanno anche Sant'Emilio e Piazzarola, ma limitatamente al singolo e alla coppia che potranno concorrere al titolo di specialità. Il processo ad Ascoli con la patente rinnovata per un solo anno. Lui urla, minaccia e colpisce gli arredi. Un 52enne condannato alla multa di 800 euro per interruzione e turbamento di pubblico servizio. E veniamo ai fatti di San Benedetto. Il video ormai ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Un uomo è stato picchiato in strada. Il sindaco dice no alla violenza. Un iracheno aveva creato diversi problemi per tutta la giornata, erano state chiamate anche le forze dell'ordine in mattinata. La situazione poi è degenerata all'inizio del lungomare di San Benedetto, quando è intervenuto in serata un militante di Futuro Nazionale. Se qualcuno ha la percezione che non stiamo facendo abbastanza, mi dispiace, ha commentato il primo cittadino. L'iracheno aveva prima minacciato gli agenti, poi bloccato il traffico, lanciato una bicicletta, ma poi è stato preso a pugni sul lungomare. Protagonisti un immigrato, come detto, e Barboni. Per entrambi la polizia sta valutando provvedimenti. Il sindacato intanto rivendica la carenza di organico del commissariato. Il PD chiede una discussione urgente in consiglio comunale per la sicurezza in città. Lutto a Monteprandone, Davide Mori a 20 anni, la palla a mano in lutto, il giovane combatteva da tempo contro una malattia. Romandini, presidente del sodalizio sportivo, ha detto il nostro dolore è immenso. I funerali di Davide si terranno oggi alle 16 nella chiesa Regina Pacis di Centobuchi, dove sarà celebrato il rito funebre. A Grotta Mare il palio del pattino al fotofinish, il vincitore è Rione Casette. I concorrenti hanno gareggiato a bordo di caratteristici mosconi in legno, sfida disputata su un percorso di 5 miglia marine davanti al Kursal. Bandiere verdi dei pediatri, la Riviera ottiene il triplete. San Benedetto ha due vessilli con cupra e Grotta a Mare, accoglienti cittadine soprattutto per i bambini. Lo sport, il calcio per l'Ascoli, si riparte dai pilastri con Tomei, rimane Agostinone. Il vice confermato al fianco del tecnico, oggi raduna il Picchio Village e poi la partenza per Norcia. Stamattina alle 11 nel centro sportivo il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie B. Il campionato da Castoria a Cioffi, intrecci col Picchio, tanti allenatori cadetti hanno un passato che li lega ai bianconeri. In Serie C Samb c'è l'ex Miceli nel radar di Mussi, il 35enne insieme a Gigli e Rizzo rientra nella lista degli obiettivi del DS. Parte con il Catania in ritiro, ma il ritorno nelle Marche è più di un'ipotesi. Si continua intanto a lavorare sulle varie operazioni, da Moses a Proia fino al duo Lai Plicco. La ginnastica ritmica con Sofia Raffaeli, che è d'oro nel cerchio dopo la medaglia d'argento all around. Sofia brilla nelle finali di specialità di Coppa del Mondo. La ginnastica Fabriano di Morosin esulta, torniamo con grande fiducia in vista dei prossimi impegni, ha commentato Sofia, orgoglio di tutta la regione. Le tre giovani ginnaste fabrianesi, Calderelli, Cerquetella e Romagnoli, si sono esibite nei vari stacchetti, tre quarti posti nelle altre prove, sinonimo di ottimismo per lo stato di forma. È tutto per il momento, grazie per averci seguito. Da Veruska Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Riaccesa la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriore raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. Per la Repubblica Islamica i raid degli Stati Uniti hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. 4 i morti e 5 i feriti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. All'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. È un incendio ieri sera in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok, ha provocato almeno 27 morti, 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Naturalmente si indaga per determinare le cause del rogo. Chiudiamo con lo sport, perché Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Sfida per le fantastiche 4 al mondiale di calcio, domani la prima semifinale Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. E infine il lutto nel mondo del motociclismo, morti i piloti Rush e Steinmeier sul circuito ceco di Brno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: amori.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale, dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Caro casa in primo piano con prezzi alle stelle, ma resta un bene rifugio. Sulla costa si superano i 3.000 euro a metro quadro, Pesaro e Civitanova battono tutti, Frontino il borgo meno caro, Bisello il mercato dice continua a tenere. Ad Ancona si può arrivare a spendere 1.900 euro per metro quadro, in crescita anche i centri piccoli ma con servizi e sanità di base. L'intervista a Mancini della NEPA che dice giardini indipendenza sono la richiesta principale, il condominio sembra superato. Dopo il Covid commenta chi compra casa non rinuncia ad uno spazio esterno, le giovani coppie sono tagliate fuori dal mercato del nuovo. Innocenzi, le giostre in fotocopia, rifletteremo sul suo strapotere. Il sindaco commenta un aspetto che dovremo valutare. Per Massetti i cavalieri devono trovare le contromosse. Il torneo è diventato monotono, i gialloblu viaggiano ad una media superiore al 50% e dopo il Covid hanno vinto 8 pali su 11. Intanto il commento del dopo Quintana. A Porta Romana Melosso dice non sono contento, finestra di Sant'Emilio aggiunge il lavoro sui miei errori. Le delusioni di Rauco, i dubbi di Zannori, con Di Marti condizionato dalla febbre. A Via De Berardinis intanto si fa ancora festa e si sogna il 40°. Da venerdì a domenica Oria intanto ospita il nuovo format dei campionati nazionali, sbandieratori e musici, si assegna il titolo tricolore, in gara i sesseri di Porta Romana Maggiore e Solestà. A seguito della nuova formula parteciperanno anche Sant'Emilio e Piazzarola, ma limitatamente al singolo e alla coppia che potranno concorrere al titolo di specialità. Il processo ad Ascoli con la patente rinnovata per un solo anno. Lui urla, minaccia e colpisce gli arredi. Un 52enne condannato alla multa di 800 euro per interruzione e turbamento di pubblico servizio. E veniamo ai fatti di San Benedetto. Il video ormai ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Un uomo è stato picchiato in strada. Il sindaco dice no alla violenza. Un iracheno aveva creato diversi problemi per tutta la giornata, erano state chiamate anche le forze dell'ordine in mattinata. La situazione poi è degenerata all'inizio del lungomare di San Benedetto, quando è intervenuto in serata un militante di Futuro Nazionale. Se qualcuno ha la percezione che non stiamo facendo abbastanza, mi dispiace, ha commentato il primo cittadino. L'iracheno aveva prima minacciato gli agenti, poi bloccato il traffico, lanciato una bicicletta, ma poi è stato preso a pugni sul lungomare. Protagonisti un immigrato, come detto, e Barboni. Per entrambi la polizia sta valutando provvedimenti. Il sindacato intanto rivendica la carenza di organico del commissariato. Il PD chiede una discussione urgente in consiglio comunale per la sicurezza in città. Lutto a Monteprandone, Davide More a 20 anni, la palla a mano in lutto. Il giovane combatteva da tempo contro una malattia. Romandini, presidente del sodalizio sportivo, ha detto: il nostro dolore è immenso. I funerali di Davide si terranno oggi alle 16 nella chiesa Regina Pacis di Centobuchi, dove sarà celebrato il rito funebre. A Grotta Mare, il palio del pattino al fotofinish, il vincitore Rione Casette. I concorrenti hanno gareggiato a bordo di caratteristici mosconi in legno. Sfida disputata su un percorso di 5 miglia marine davanti al Kursal. Bandiere verdi dei pediatri, la Riviera ottiene il triplete. San Benedetto ha due vessilli con cupra e Grotta a Mare, accoglienti cittadine soprattutto per i bambini. Lo sport, il calcio per l'Ascoli, si riparte dai pilastri con Tomei, rimane Agostinone. Il vice confermato al fianco del tecnico, oggi raduna il Picchio Village e poi la partenza per Norcia. Stamattina alle 11 nel centro sportivo il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie B. Il campionato da Castoria a Cioffi, intrecci col Picchio, tanti allenatori cadetti hanno un passato che li lega ai bianconeri. In Serie C Samb c'è l'ex Miceli nel radar di Mussi, il 35enne insieme a Gigli e Rizzo rientra nella lista degli obiettivi del DS. Parte con il Catania e ritiro, ma il ritorno nelle Marche è più di un'ipotesi. Si continua intanto a lavorare sulle varie operazioni, da Moses a Proia fino al duo Lai Plicco. La ginnastica ritmica con Sofia Raffelli, che è d'oro nel cerchio dopo la medaglia d'argento all around. Sofia brilla nelle finali di specialità di Coppa del Mondo. La ginnastica Fabriano di Morosin esulta, torniamo con grande fiducia in vista dei prossimi impegni, ha commentato Sofia, orgoglio di tutta la regione. Le tre giovani ginnaste fabrianesi, Calderelli, Cerquetella e Romagnoli, si sono esibite nei vari stacchetti, tre quarti posti nelle altre prove, sinonimo di ottimismo per lo stato di forma. È tutto per il momento, grazie per averci seguito. Da Veruska Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli. Yeah, yeah, yeah.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Da ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. La Repubblica Islamica minaccia di ritirarsi dal memorandum.

0: gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E le alte temperature di questi giorni in Italia provocano una siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, secondo la denuncia di Coldiretti. E non solo, altera anche le condizioni di lavoro di chi opera all'aperto come agricoltori e rider. Stop per loro nelle città dalle 12.30 alle 16. Un incendio divampato ieri sera in un bar a periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, a 7 il provvedimento è stato notificato in carcere, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. Sarebbero autori mandati degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, pochi giorni fa, ha colpito la zona del mandamento mafioso di Tommasi Natale, San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Lo riporta un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il quinto slam. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. L'aggressione sul lungomare di San Benedetto scatena il dibattito cittadino in Riviera. Un iracheno, dopo aver creato scompiglio in mattinata, tanto da richiamare l'intervento della polizia, era tornato di nuovo in serata, disturbando i passanti. Dopo insulti di vario tipo è stato atterrato da un uomo che lo ha colpito ripetutamente. Il sindaco della Riviera Mozzoni ha condannato il gesto, ma molti cittadini hanno commentato che la situazione è diventata insostenibile e in piena estate intollerabile vedere soggetti che disturbano cittadini e turisti in pieno centro. Ferma la condanna di Don Gianni Croci della Caritas di San Benedetto, che ha invitato tutti a riflettere sulle vere motivazioni che abbiano portato l'iracheno allo stato di disperazione e ad agire come appunto è accaduto. L'uomo aveva infatti subito lo sgombero in zona Ponterotto, ma sembra non avesse un luogo dove poter andare. La polizia intanto sta valutando provvedimenti e il sindacato denuncia la mancanza di rinforzi per il commissariato per la stagione estiva in Riviera. Monte Prandone in lutto per la scomparsa del 20enne Davide Evangelista, che da tempo lottava contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. È morto circondato dall'affetto della sua famiglia. Il giovane campione della pallamano combatteva da tempo contro una malattia. Romandini, presidente del sodalizio sportivo, ha commentato: "Il nostro dolore è immenso", mentre i funerali di Davide Evangelista si terranno alle 16 nella chiesa Regina Pacis di Centobuchi, dove sarà celebrato il rito funebre insieme a tutti coloro che hanno amato e conosciuto Davide. Sabato 18 e domenica 19 luglio al Museo del Mare di San Benedetto, appuntamento con Parole in Fiamme, conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità. In un'epoca satura di rumori di fondo e comunicazioni istantanee, le parole rischiano di perdere il loro potere generativo e di conversione, riducendosi a puro consumo. Sentiamo il commento di Don Francesco Guglietta.
2: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo. Insomma, siamo circondati da parole. Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme anche a tanti amici.
1: Parte oggi la nuova stagione bianconera con l'appuntamento fissato al Picchio Village, dove ci sarà il raduno programmato che anticiperà la partenza per Norcia, dove Tomei e i suoi uomini avranno modo di lavorare e prepararsi per il torneo cadetto. Appuntamento domenica 2 agosto con la gara di prestigio contro la Lazio al Del Duca e l'8 la Coppa Italia. Medaglia d'oro per Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica, successo al World Cup di Milano. La campionessa di Fabriano vince anche nel cerchio. Non viene però premiata dalla giuria al nastro e alle clavette, dove è solo quarta. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è il Morgan.
1: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Verusca Cestarelli. Nell'ambito del nostro approfondimento oggi ci occupiamo dell'aggressione sul lungomare di San Benedetto che ha scatenato il dibattito cittadino e non solo in Riviera. Vediamo quali sono stati i fatti. Un iracheno, dopo aver creato scompiglio in mattinata tanto da richiamare l'intervento delle forze dell'ordine, è tornato di nuovo in serata disturbando ancora i passanti. Dopo aver bloccato il traffico, ha iniziato a discutere con qualche cittadino, è stato prima insultato, poi è stato invitato ad allontanarsi, successivamente si è scatenata l'ira di un passante che ha atterrato l'uomo e poi l'ha colpito ripetutamente. Il video che è stato girato relativamente a quello che è accaduto è stato pubblicato sui social e ha fatto il giro del web scatenando commenti tra tanti utenti che hanno ricondiviso e commentato quello che era accaduto. Il sindaco Mozzoni ha condannato con decisione il gesto parlando di giustizia fai da te che deve essere assolutamente evitata, inaccettabile quello che è accaduto, ha detto il primo cittadino, mentre il sindacato italiano unitario di lavoratori di polizia ha denunciato ancora una volta la mancanza di rinforzi per il commissariato di San Benedetto per la stagione estiva. Ferma la condanna di Don Gianni Croci della Caritas di San Benedetto che ha invitato tutti a riflettere sulle motivazioni che hanno portato l'iracheno allo stato di esasperazione. Non vuol dire giustificare, ha detto Don Gianni, quello che è accaduto, ma serve per comprendere lo stato d'animo. L'uomo infatti aveva subito lo sgombro in zona Ponterotto, ma sembra non avesse un luogo dove andare, da qui la disperazione che avrebbe scatenato le reazioni. Noi siamo in collegamento proprio con lui, Don Gianni Croci, a cui chiediamo di commentare quello che è accaduto.
2: Allora, io credo che è necessario partire prima dalla situazione di alcune persone che vivono una dimensione di fragilità. Adesso a me pare che è comprensibile che i cittadini vivono un senso di insicurezza, no? Quindi si può comprendere certe reazioni e la richiesta di maggiore tutela è chiaramente legittima, non va liquidata con superficialità. E tra l'altro noi riteniamo che chi delinque deve rispondere delle proprie azioni, su questo non possono esserci ambiguità, ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora ecco uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze le parole che si leggono poi a commento ecco di certe immagini, e io penso che sia importante anche porsi una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante ecco che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, che vediamo che cosa veramente si può fare, chiaramente anche grazie alle istituzioni, per mettere insieme le due cose: da una parte la necessaria sicurezza per tutti, dall'altra parte ecco evitare che si arrivi a queste situazioni, come cercando di risolvere certe questioni che purtroppo sono presenti in città, ecco, non solo nella nostra città, ecco, mi sembra.
1: Purtroppo, Don Gianni, si tratta di un episodio che non è isolato, una situazione di forte tensione che si registra a San Benedetto ormai da mesi, con tante persone che dormono e vivono per strada. Che cosa è possibile fare secondo te per aiutare queste persone e che cosa dovrebbero fare le istituzioni per trovare una soluzione definitiva a quello che accade?
2: Il problema è che in città, ormai è risaputo, vivono molte persone ecco, senza dimora, e queste persone senza dimora cercano di accamparsi in qualche modo da qualche parte, magari in luoghi non adatti per tutto questo. Non è un luogo adatto una chiesa, non è un luogo adatto un ex cinema, non è un luogo adatto lungo il corso dell'Albula, per cui chiaramente sono situazioni che vanno affrontate, se non altro ecco perché c'è una dignità in ogni persona, e quindi si tratta anche di individuare, forse, non lo so, non è questo il nostro compito chiaramente, di individuare un luogo magari dove qualcuno si può fermare, oppure non so, cioè noi non è che abbiamo soluzioni. Certo, il problema esiste, cioè quando della gente anche lavora, anche qui a San Benedetto, ecco, si trova la sera a non avere un tetto dove rifugiarsi, e diventa un problema chiaramente, perché non tutti senza fissa dimora sono problematici, una questione di ordine pubblico, eccetera. Alcuni sì, io credo che chi delinque chiaramente deve fare i conti con la giustizia, ma ci sono altre persone che lavorano, anche giovani, durante la giornata, e poi la sera non sanno, e possono anche pagare un affitto. Il problema è che non ci sono appartamenti, ecco, da affittare. Abbiamo fatto tante richieste, ci siamo informati, purtroppo non ci sono. Per cui, ecco, il problema è come affrontare, come risolvere, ecco, una questione di questo genere, che è molto complessa. Io capisco che non è di facile soluzione per nessuno, chiaramente. Ecco.
1: C'è, Don Gianni, un sentimento diffuso di paura, insicurezza, inquietudine tra i cittadini. Però perché secondo te questo gesto di violenza è stato anche, diciamo, applaudito da tante persone che hanno detto questa è la strada giusta per trovare la soluzione? Perché si pensa che attraverso, insomma, una forma di giustizia privata si possa trovare la soluzione a quanto accaduto?
2: Ma io penso che purtroppo certi esempi vengono dall'alto. Ormai vediamo come anche a livello mondiale, internazionale, prima del diritto, dei diritti della persona, dei diritti internazionali, viene la forza, e questo chiaramente entra nella mentalità comune. Ecco, credo che la questione è soprattutto culturale, bisognerà forse, ecco, rieducarci all'importanza di certi valori, del rispetto del diritto della persona, diritti internazionali, al rispetto delle regole da parte di tutti, chiaramente, perché non si può chiedere il rispetto delle regole agli altri quando noi facciamo fatica a rispettare, ecco, le regole.
1: Tu sei responsabile della Caritas di San Benedetto, voglio chiederti come state lavorando nei confronti di chi ha bisogno di accoglienza, di comprensione, e anche evitando, appunto, che ci siano tensioni sociali ed episodi di questo tipo, perché la Caritas si occupa anche di questo, di accogliere affinché certe criticità possano essere gestite in maniera idonea.
2: Allora, noi ci rendiamo conto sempre di più che la Caritas non riesce a rispondere a tutte le problematiche, a tutte le esigenze. Noi vorremmo tanto, ma ci è impossibile, anche perché anche noi dobbiamo stare alle regole, e non riusciamo chiaramente a venire incontro a tutte le richieste che purtroppo arrivano ogni giorno. Quello che cerchiamo di fare è cercare di lavorare con umiltà, con competenza, cercando di venire incontro alle persone che bussano qui in Caritas, che chiedono un aiuto, ma poi di fronte a certe situazioni più grandi di noi riusciamo a fare ben poco. Da parte nostra c'è la disponibilità alla collaborazione, chiaramente, con le istituzioni. Aspettiamo anche indicazioni a volte da loro, però non possiamo rinunciare a quello che è il dettato del Vangelo. Ecco, prendiamo lezione soprattutto dal Vangelo, e io sono convinto che i cristiani hanno un modo di vedere le cose diverse. Mi auguro e spero che certe parole non escono dalla bocca di persone che hanno fede, che credono, perché altrimenti sarebbe veramente una questione molto preoccupante per la Chiesa.
1: Comprendere il contesto è dunque importante, e questo non significa giustificare la violenza, ma serve sicuramente per capire meglio qual è tutta la situazione, il contesto che, appunto, si trovano a vivere i cittadini e anche coloro che vivono in condizioni di fragilità. Io ringrazio per aver fatto questa riflessione con noi Don Gianni Croci, che è direttore della Caritas di San Benedetto. Ti auguro buon lavoro.
2: Grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto. Bentornato a quel viaggio che non era finito. Al sorriso che indosso a ogni passo che faccio. Bentornato a ogni singolo abbraccio. A chi torna e dopo essersi perso. Bentornato al passato. Bentornato a me stesso. All'amore sbocciato.

0: estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è il Morgan.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. L'aggressione sul lungomare di San Benedetto scatena il dibattito cittadino in Riviera. Un iracheno, dopo aver creato scompiglio in mattinata, tanto da richiamare l'intervento della polizia, era tornato di nuovo in serata, disturbando i passanti. Dopo insulti di vario tipo, è stato atterrato da un uomo che l'ha colpito ripetutamente. Il sindaco della Riviera Mozzoni ha condannato il gesto, ma molti cittadini hanno commentato che la situazione è diventata insostenibile e in piena è stata intollerabile vedere soggetti che disturbano cittadini e turisti in pieno centro. Ferma la condanna di Don Gianni Croci della Caritas di San Benedetto, che ha invitato tutti a riflettere sulle vere motivazioni che abbiano portato l'iracheno allo stato di disperazione e ad agire come appunto è accaduto.
2: Chi delinque deve rispondere delle proprie azioni, su questo non possono esserci ambiguità. Ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora, ecco, uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze e le parole che si leggono poi a commento, ecco, di certe immagini. Sia importante anche forse una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante, ecco, che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, che vediamo che cosa veramente si può fare.
1: Dell'aggressione sul lungomare di San Benedetto ci occuperemo nell'ambito di realtà locale, ospitando proprio Don Gianni Croci che abbiamo ascoltato in questa anticipazione. La puntata è disponibile sul nostro sito in podcast. Monte Prandone in lutto per la scomparsa del ventenne Davide Evangelista, che da tempo lottava contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. È morto circondato dall'affetto della sua famiglia. Il giovane campione della pallamano combatteva da tempo contro una malattia. Romandini, presidente del sodalizio sportivo, ha commentato: il nostro dolore è immenso. Mentre i funerali di Davide Evangelista si terranno alle 16 nella chiesa Regina Pacis di Centobuchi, dove sarà celebrato il rito funebre insieme a tutti coloro che hanno amato e conosciuto Davide. Sabato 18 e domenica 19 luglio al Museo del Mare di San Benedetto, appuntamento con Parole in Fiamme, conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità. In un'epoca satura di rumore di fondo e comunicazioni istantanee, le parole rischiano di perdere il loro potere generativo e di conversione, riducendosi a puro consumo. Sentiamo il commento di Don Francesco Guglietta.
3: Sono tante le parole che noi ascoltiamo, che noi diciamo, le parole che leggiamo. Insomma, siamo circondati da parole. Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere. Se volete ci incontriamo al Museo del Mare, ci incontriamo il 18 e il 19 luglio, una pausa in questo caldo per rifletterne insieme, insieme anche a tanti amici.
1: Parte oggi la nuova stagione bianconera con l'appuntamento fissato al Picchio Village, dove ci sarà il raduno programmato che anticiperà la partenza per Norcia, dove Tomei e i suoi uomini avranno modo di lavorare e prepararsi per il torneo cadetto. Appuntamento domenica 2 agosto con la gara di prestigio contro la Lazio al Del Duca e l'8 la Coppa Italia. Medaglia d'oro per Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica, successo al World Cup di Milano. La campionessa di Fabriano vince anche nel cerchio, non viene però premiata dalla giuria al nastro e alle clavette, dove è solo quarta. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Verusca Cestarelli. Nell'ambito del nostro approfondimento oggi ci occupiamo dell'aggressione sul lungomare di San Benedetto che ha scatenato il dibattito cittadino e non solo in Riviera. Vediamo quali sono stati i fatti. Un iracheno, dopo aver creato scompiglio in mattinata tanto da richiamare l'intervento delle forze dell'ordine, è tornato di nuovo in serata disturbando ancora i passanti. Dopo aver bloccato il traffico ha iniziato a discutere con qualche cittadino, è stato prima insultato, poi è stato invitato ad allontanarsi, successivamente si è scatenata l'ira di un passante che ha atterrato l'uomo e poi l'ha colpito ripetutamente. Il video che è stato girato relativamente a quello che è accaduto è stato pubblicato sui social e ha fatto il giro del web scatenando commenti tra tanti utenti che hanno ricondiviso e commentato quello che era accaduto. Il sindaco Mozzoni ha condannato con decisione il gesto parlando di giustizia fai da te che deve essere assolutamente evitata, inaccettabile quello che è accaduto, ha detto il primo cittadino, mentre il sindacato italiano unitario di lavoratori di polizia ha denunciato ancora una volta la mancanza di rinforzi per il commissariato di San Benedetto per la stagione estiva. Ferma la condanna di Don Gianni Croci della Caritas di San Benedetto che ha invitato tutti a riflettere sulle motivazioni che hanno portato l'iracheno allo stato di esasperazione. Non vuol dire giustificare, ha detto Don Gianni, quello che è accaduto, ma serve per comprendere lo stato d'animo. L'uomo infatti aveva subito lo sgombro in zona Ponterotto, ma sembra non avesse un luogo dove andare, da qui la disperazione che avrebbe scatenato le reazioni. Noi siamo in collegamento proprio con lui, Don Gianni Croci, a cui chiediamo di commentare quello che è accaduto.
2: Allora, io credo che è necessario partire prima dalla situazione di alcune persone che vivono una dimensione di fragilità. Adesso a me pare che è comprensibile che i cittadini vivono un senso di insicurezza, no? Quindi si può comprendere certe reazioni e la richiesta di maggiore tutela è chiaramente legittima, non va liquidata con superficialità. E tra l'altro noi riteniamo che chi delinque deve rispondere delle proprie azioni, su questo non possono esserci ambiguità, ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora ecco uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze le parole che si leggono poi a commento ecco di certe immagini. E io penso che sia importante anche porsi una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante ecco che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, che vediamo che cosa veramente si può fare, chiaramente anche grazie alle istituzioni, per mettere insieme le due cose: da una parte la necessaria sicurezza per tutti, dall'altra parte ecco evitare che si arrivi a queste situazioni, come cercando di risolvere certe questioni che purtroppo sono presenti in città, ecco, non solo nella nostra città, ecco, mi sembra.
1: Purtroppo, Don Gianni, si tratta di un episodio che non è isolato, una situazione di forte tensione che si registra a San Benedetto ormai da mesi, con tante persone che dormono e vivono per strada. Che cosa è possibile fare secondo te per aiutare queste persone e che cosa dovrebbero fare le istituzioni per trovare una soluzione definitiva a quello che accade?
2: Il problema è che in città, ormai è risaputo, vivono molte persone ecco, senza dimora, e queste persone senza dimora cercano di accamparsi in qualche modo da qualche parte, magari luoghi non adatti per tutto questo. Non è un luogo adatto una chiesa, non è un luogo adatto un ex cinema, non è un luogo adatto lungo il corso dell'Albula, per cui chiaramente sono situazioni che vanno affrontate, se non altro ecco perché c'è una dignità in ogni persona, e quindi si tratta anche di individuare, forse, non lo so, non è questo il nostro compito chiaramente, di individuare un luogo magari dove qualcuno si può fermare, oppure non so, cioè noi non è che abbiamo soluzioni. Certo, il problema esiste, cioè quando la gente anche lavora, anche qui a San Benedetto, ecco, si trova la sera a non avere un tetto dove rifugiarsi, e diventa un problema chiaramente, perché non tutti senza fissa dimora sono problematici, una questione di ordine pubblico, eccetera. Alcuni sì, io credo che chi delinque chiaramente deve fare i conti con la giustizia, ma ci sono altre persone che lavorano, anche giovani, durante la giornata, e poi la sera non sanno, e possono anche pagare un affitto. Il problema è che non ci sono appartamenti, ecco, da affittare. Abbiamo fatto tante richieste, ci siamo informati, purtroppo non ci sono. Per cui, ecco, il problema è come affrontare, come risolvere, ecco, una questione di questo genere, che è molto complessa. Io capisco che non è di facile soluzione per nessuno, chiaramente. Ecco.
1: C'è, Don Gianni, un sentimento diffuso di paura, insicurezza, inquietudine tra i cittadini. Però perché secondo te questo gesto di violenza è stato anche, diciamo, applaudito da tante persone che hanno detto questa è la strada giusta per trovare la soluzione? Perché si pensa che attraverso, insomma, una forma di giustizia privata si possa trovare la soluzione a quanto accaduto?
2: Ma io penso che purtroppo certi esempi vengono dall'alto. Ormai vediamo come anche a livello mondiale, internazionale, prima del diritto, dei diritti della persona, dei diritti internazionali, viene la forza, e questo chiaramente entra nella mentalità comune. Ecco, credo che la questione è soprattutto culturale, bisognerà forse, ecco, rieducarci all'importanza di certi valori, del rispetto del diritto della persona, dei diritti internazionali, al rispetto delle regole, da parte di tutti chiaramente, perché non si può chiedere il rispetto delle regole agli altri quando noi facciamo fatica a rispettare, ecco, le regole.
1: Tu sei responsabile della Caritas di San Benedetto, voglio chiederti come state lavorando nei confronti di chi ha bisogno di accoglienza, di comprensione, e anche evitando, appunto, che ci siano tensioni sociali ed episodi di questo tipo, perché la Caritas si occupa anche di questo, di accogliere affinché certe criticità possano essere gestite in maniera idonea.
2: Allora, noi ci rendiamo conto sempre di più che la Caritas non riesce a rispondere a tutte le problematiche, a tutte le esigenze. Noi vorremmo tanto, ma ci è impossibile, anche perché anche noi dobbiamo stare alle regole e non riusciamo chiaramente a venire incontro a tutte le richieste che purtroppo arrivano ogni giorno. Quello che cerchiamo di fare è cercare di lavorare con umiltà, con competenza, cercando di venire incontro alle persone che bussano qui in Caritas, che chiedono un aiuto, ma poi di fronte a certe situazioni più grandi di noi riusciamo a fare ben poco. Da parte nostra c'è la disponibilità alla collaborazione, chiaramente, con le istituzioni. Aspettiamo anche indicazioni a volte da loro, però non possiamo rinunciare a quello che è il dettato del Vangelo, ecco. Prendiamo lezione soprattutto dal Vangelo, e io sono convinto che i cristiani hanno un modo di vedere le cose diverse. Mi auguro e spero che certe parole non escono dalla bocca di persone che hanno fede, che credono, perché altrimenti sarebbe veramente una questione molto preoccupante per la Chiesa.
1: Comprendere il contesto è dunque importante, e questo non significa giustificare la violenza, ma serve sicuramente per capire meglio qual è tutta la situazione, il contesto che appunto si trovano a vivere i cittadini e anche coloro che vivono in condizioni di fragilità. Io ringrazio per aver fatto questa riflessione con noi Don Gianni Croci, che è direttore della Caritas di San Benedetto. Ti auguro buon lavoro.
2: Grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

vuoto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Sono cresciuta veloce.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. L'aggressione sul lungomare di San Benedetto scatena il dibattito cittadino in Riviera. Un iracheno, dopo aver creato scompiglio in mattinata, tanto da richiamare l'intervento della polizia, era tornato di nuovo in serata, disturbando i passanti. Dopo insulti di vario tipo è stato atterrato da un uomo che lo ha colpito ripetutamente. Il sindaco della Riviera Mozzoni ha condannato il gesto, ma molti cittadini hanno commentato che la situazione è diventata insostenibile e in piena estate intollerabile vedere soggetti che disturbano cittadini e turisti in pieno centro. Ferma la condanna di Don Gianni Croci della Caritas di San Benedetto, che ha invitato tutti a riflettere sulle vere motivazioni che abbiano portato l'iracheno allo stato di disperazione e ad agire come appunto è accaduto.
2: Chi delinque deve rispondere delle proprie azioni, su questo non possono esserci ambiguità. Ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora, ecco, uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze e le parole che si leggono poi a commento, ecco, di certe immagini. Sia importante anche forse una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante, ecco, che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, che vediamo che cosa veramente si può fare.
1: Dell'aggressione sul lungomare di San Benedetto ci occuperemo nell'ambito di realtà locale, ospitando proprio Don Gianni Croci che abbiamo ascoltato in questa anticipazione. La puntata è disponibile sul nostro sito in podcast. Sabato 18 e domenica 19 luglio al Museo del Mare di San Benedetto, appuntamento con parole in fiamme, conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità. In un'epoca satura di rumori di fondo e comunicazioni istantanee, le parole rischiano di perdere il loro potere generativo e di conversione, riducendosi a puro consumo. Sentiamo il commento di Don Francesco Guglietta.
3: Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere.
1: Parte oggi la nuova stagione bianconera con l'appuntamento fissato al Picchio Village, dove ci sarà il raduno programmato che anticiperà la partenza per Norcia, dove Tomei e i suoi uomini avranno modo di lavorare e prepararsi per il torneo cadetto. Appuntamento domenica 2 agosto con la gara di prestigio contro la Lazio del Duca e l'8 la Coppa Italia. Medaglia d'oro per Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica, successo al World Cup di Milano. La campionessa di Fabriano vince anche nel cerchio. Non viene però premiata dalla giuria al nastro e alle clavette, dove è solo quarta. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, B-Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. L'aggressione sul lungomare di San Benedetto scatena il dibattito cittadino in Riviera. Un iracheno, dopo aver creato scompiglio in mattinata, tanto da richiamare l'intervento della polizia, era tornato di nuovo in serata, disturbando i passanti. Dopo insulti di vario tipo è stato atterrato da un uomo che lo ha colpito ripetutamente. Il sindaco della Riviera Mozzoni ha condannato il gesto, ma molti cittadini hanno commentato che la situazione è diventata insostenibile e in piena estate intollerabile vedere soggetti che disturbano cittadini e turisti in pieno centro. Ferma la condanna di Don Gianni Croci della Caritas di San Benedetto, che ha invitato tutti a riflettere sulle vere motivazioni che abbiano portato l'iracheno allo stato di disperazione e ad agire come appunto è accaduto.
2: Chi delinque deve rispondere delle proprie azioni, su questo non possono esserci ambiguità. Ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora, ecco, uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze e le parole che si leggono poi a commento, ecco, di certe immagini. Sia importante anche forse una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante, ecco, che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, che vediamo che cosa veramente si può fare.
1: Dell'aggressione sul lungomare di San Benedetto ci occuperemo nell'ambito di realtà locale, ospitando proprio Don Gianni Croci che abbiamo ascoltato in questa anticipazione. La puntata è disponibile sul nostro sito in podcast. Sabato 18 e domenica 19 luglio al Museo del Mare di San Benedetto, appuntamento con parole in fiamme, conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità. In un'epoca satura di rumori di fondo e comunicazioni istantanee, le parole rischiano di perdere il loro potere generativo e di conversione, riducendosi a puro consumo. Sentiamo il commento di Don Francesco Guglietta.
3: Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere.
1: Parte oggi la nuova stagione bianconera con l'appuntamento fissato al Picchio Village, dove ci sarà il raduno programmato che anticiperà la partenza per Norcia, dove Tomei e i suoi uomini avranno modo di lavorare e prepararsi per il torneo cadetto. Appuntamento domenica 2 agosto con la gara di prestigio contro la Lazio al Del Duca e l'8 la Coppa Italia. Medaglia d'oro per Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica, successo al World Cup di Milano. La campionessa di Fabriano vince anche nel cerchio. Non viene però premiata dalla giuria al nastro e alle clavette, dove è solo quarta. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Io non cambio.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Veruska Cestarelli. Nell'ambito del nostro approfondimento oggi ci occupiamo dell'aggressione sul lungomare di San Benedetto che ha scatenato il dibattito cittadino e non solo in Riviera. Vediamo quali sono stati i fatti. Un iracheno, dopo aver creato scompiglio in mattinata tanto da richiamare l'intervento delle forze dell'ordine, è tornato di nuovo in serata disturbando ancora i passanti. Dopo aver bloccato il traffico, ha iniziato a discutere con qualche cittadino, è stato prima insultato, poi è stato invitato ad allontanarsi, successivamente si è scatenata l'ira di un passante che ha atterrato l'uomo e poi l'ha colpito ripetutamente. Il video che è stato girato relativamente a quello che è accaduto è stato pubblicato sui social e ha fatto il giro del web scatenando commenti tra tanti utenti che hanno ricondiviso e commentato quello che era accaduto. Il sindaco Mozzoni ha condannato con decisione il gesto parlando di giustizia fai da te che deve essere assolutamente evitata, inaccettabile quello che è accaduto, ha detto il primo cittadino, mentre il sindacato italiano unitario di lavoratori di polizia ha denunciato ancora una volta la mancanza di rinforzi per il commissariato di San Benedetto per la stagione estiva. Ferma la condanna di Don Gianni Croci della Caritas di San Benedetto che ha invitato tutti a riflettere sulle motivazioni che hanno portato l'iracheno allo stato di esasperazione. Non vuol dire giustificare, ha detto Don Gianni, quello che è accaduto, ma serve per comprendere lo stato d'animo. L'uomo infatti aveva subito lo sgombro in zona Ponterotto, ma sembra non avesse un luogo dove andare, da qui la disperazione che avrebbe scatenato le reazioni. Noi siamo in collegamento proprio con lui, Don Gianni Croci, a cui chiediamo di commentare quello che è accaduto.
2: Allora, io credo che è necessario partire prima dalla situazione di alcune persone che vivono una dimensione di fragilità. Adesso a me pare che è comprensibile che i cittadini vivono un senso di insicurezza, no? Quindi si può comprendere certe reazioni e la richiesta di maggiore tutela è chiaramente legittima, non va liquidata con superficialità. E d'altro noi riteniamo che chi delinque deve rispondere delle proprie azioni, su questo non possono esserci ambiguità, ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora ecco uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze le parole che si leggono poi a commento ecco di certe immagini. E io penso che sia importante anche porsi una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante ecco, che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, che vediamo che cosa veramente si può fare, chiaramente anche grazie alle istituzioni, per mettere insieme le due cose: da una parte la necessaria sicurezza per tutti, dall'altra parte ecco, evitare che si arrivi a queste situazioni, come cercando di risolvere certe questioni che purtroppo sono presenti in città, ecco, non solo nella nostra città, ecco, mi sembra.
1: Purtroppo, Don Gianni, si tratta di un episodio che non è isolato, una situazione di forte tensione che si registra a San Benedetto ormai da mesi, con tante persone che dormono e vivono per strada. Che cosa è possibile fare secondo te per aiutare queste persone e che cosa dovrebbero fare le istituzioni per trovare una soluzione definitiva a quello che accade?
2: Il problema è che in città, ormai è risaputo, vivono molte persone ecco, senza dimora, e queste persone senza dimora cercano di accamparsi in qualche modo da qualche parte, magari luoghi non adatti per tutto questo. Non è un luogo adatto una chiesa, non è un luogo adatto un ex cinema, non è un luogo adatto lungo il corso dell'Albula, per cui chiaramente sono situazioni che vanno affrontate, se non altro ecco perché c'è una dignità in ogni persona, e quindi si tratta anche di individuare, forse, non lo so, non è questo il nostro compito chiaramente, di individuare un luogo magari dove qualcuno si può fermare, oppure non so, cioè noi non è che abbiamo soluzioni. Certo, il problema esiste, cioè quando la gente anche lavora, anche qui a San Benedetto, ecco, si trova la sera a non avere un tetto dove rifugiarsi, e diventa un problema chiaramente, perché non tutti senza fissa dimora sono problematici, una questione di ordine pubblico, eccetera. Alcuni sì, io credo che chi delinque chiaramente deve fare i conti con la giustizia, ma ci sono altre persone che lavorano, anche giovani, durante la giornata, e poi la sera non sanno, e possono anche pagare un affitto. Il problema è che non ci sono appartamenti, ecco, da affittare. Abbiamo fatto tante richieste, ci siamo informati, purtroppo non ci sono. Per cui, ecco, il problema è come affrontare, come risolvere, ecco, una questione di questo genere, che è molto complessa. Io capisco che non è di facile soluzione per nessuno, chiaramente. Ecco.
1: C'è, Don Gianni, un sentimento diffuso di paura, insicurezza, inquietudine tra i cittadini. Però perché secondo te questo gesto di violenza è stato anche, diciamo, applaudito da tante persone che hanno detto questa è la strada giusta per trovare la soluzione? Perché si pensa che attraverso, insomma, una forma di giustizia privata si possa trovare la soluzione a quanto accaduto?
2: Ma io penso che purtroppo certi esempi vengono dall'alto. Ormai vediamo come anche a livello mondiale, internazionale, prima del diritto, dei diritti della persona, di diritto internazionale, viene la forza, e questo chiaramente entra nella mentalità comune. Ecco, credo che la questione è soprattutto culturale, bisognerà forse, ecco, rieducarci all'importanza di certi valori, del rispetto del diritto della persona, dei diritti internazionali, al rispetto delle regole, da parte di tutti chiaramente, perché non si può chiedere il rispetto delle regole agli altri quando noi facciamo fatica a rispettare, ecco, le regole.
1: Tu sei responsabile della Caritas di San Benedetto, voglio chiederti come state lavorando nei confronti di chi ha bisogno di accoglienza, di comprensione, e anche evitando, appunto, che ci siano tensioni sociali ed episodi di questo tipo, perché la Caritas si occupa anche di questo, di accogliere affinché certe criticità possano essere gestite in maniera idonea.
2: Allora, noi ci rendiamo conto sempre di più che la Caritas non riesce a rispondere a tutte le problematiche, a tutte le esigenze. Noi vorremmo tanto, ma ci è impossibile, anche perché anche noi dobbiamo stare alle regole e non riusciamo chiaramente a venire incontro a tutte le richieste che purtroppo arrivano ogni giorno. Quello che cerchiamo di fare è cercare di lavorare con umiltà, con competenza, cercando di venire incontro alle persone che bussano qui in Caritas, che chiedono un aiuto, ma poi di fronte a certe situazioni più grandi di noi riusciamo a fare ben poco. Da parte nostra c'è la disponibilità alla collaborazione, chiaramente, con le istituzioni. Aspettiamo anche indicazioni a volte da loro, però non possiamo rinunciare a quello che è il dettato del Vangelo, ecco. Prendiamo lezione soprattutto dal Vangelo, e io sono convinto che i cristiani hanno un modo di vedere le cose diverse. Mi auguro e spero che certe parole non escono dalla bocca di persone che hanno fede, che credono, perché altrimenti sarebbe veramente una questione molto preoccupante per la Chiesa.
1: Comprendere il contesto è dunque importante, e questo non significa giustificare la violenza, ma serve sicuramente per capire meglio qual è tutta la situazione, il contesto che appunto si trovano a vivere i cittadini e anche coloro che vivono in condizioni di fragilità. Io ringrazio per aver fatto questa riflessione con noi Don Gianni Croci, che è direttore della Caritas di San Benedetto. Ti auguro buon lavoro.
2: Grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio
3: Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Pure consulta sito www.cip.it.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: fuori di giostra. Raccontare, rievocare, celebrare.
1: Speciale Quintana di luglio in onore della Madonna della Pace.
2: Amici ed amiche, madonne e messeri, benvenuti al primo episodio di Fuori di Giostra, uno spazio in cui parliamo di rievocazioni, tradizioni e folklore, con un occhio particolare per giostre e tornei cavallereschi. Sareste potuti essere altrove con chiunque, ma avete scelto di essere qui con noi. Questo ci onora e per questo vi ringraziamo. Fuori di Giostra va in onda sulle frequenze di Radio Ascoli, che sono 103.8, 103, 98.1, 87.5, 90.1, e le ho azzeccate tutte. Salutiamo Jacopo in regia. Potete trovarci anche sul sito di Radio Ascoli e su SoundCloud. E proprio dagli studi di Radio Ascoli ci sono per voi io, che sono Arianna, Serafino e Cristiano, e un ospite straordinario in collegamento telefonico che vi presenteremo in minuti. E allora non c'è resta, iniziamo. Il tema della puntata odierna è ovviamente la giostra della Quintana di luglio che si è appena corsa in onore della Madonna della Pace. Ora, Serafino, perché ad Ascoli abbiamo due quintane, una a luglio in onore della Madonna della Pace e una per il nostro santo patrono Agostana?
3: Salve a tutti, benvenuti a Fuori di Giostra anche da parte mia. E vi insomma inizio a raccontare perché inizialmente avevamo una giostra e poi ne abbiamo avute due. Allora, noi diciamo iniziamo la vita della nostra rievocazione nel 1954 con la Quintana Moderna. La Quintana Moderna niente altro è che diciamo la riproposizione di quella che era la Quintana del Medioevo, che noi abbiamo tracciata negli Statuti del Popolo del 1377. Gli Statuti del Popolo sono quel documento che sostanzialmente ci vanno a descrivere perfettamente quello che è diciamo la vita nel Medioevo e quindi quella che è la festa di Sant'Emidio nel Medioevo. Che cosa succedeva? Succedeva che c'era la festa del santo, c'era il programma civile ed il programma religioso. Il programma religioso consisteva in gran parte delle cose che vediamo anche oggi, magari sarà anche stato un po' diverso. Il programma civile era la giostra della Quintana. Quindi il programma civile era la giostra. La giostra si correva a Piazza Ringo, si è corsa in diverse modalità, inizialmente con una botte al centro che faceva da moro, è stata corsa all'anello, è stato fatto il palio alla lunga, corse di giochi popolari, corse con la bufala, diverse modalità di gestione del palio. Questo aspetto è il motivo principale per cui noi facciamo la giostra ad agosto. A luglio la storia è un po' diversa, ma va a ricalcare quello che è sostanzialmente il panorama italiano. In quasi tutta Italia si fanno due giostre e la prima città a farlo è stata Siena, che però lì sono due pali, e le città dove ci sono le giostre hanno ricalcato questa cosa. Ma c'è un altro motivo. L'altro motivo è che negli anni 90 c'era la Lotteria Nazionale e la Quintana di Ascoli decise di associarsi a questa cosa per poi nel 94 dare il via ufficialmente alla seconda edizione di luglio in onore alla Madonna della Pace. E veniamo alla Madonna della Pace. La Madonna della Pace è un momento speciale della nostra rievocazione, dove di fatto noi stiamo rivivendo un momento storico relativo alla guerra civile che c'era ad Ascoli in quel momento tra le varie fazioni cittadine. E Ascoli, come oggi, anche allora era piena di personaggi tendenti alla rissa, insomma, tendenti alla provocazione, tendenti a... vabbè, diciamo non siamo tutti così, però c'è questa cosa del DNA che ci portiamo un pochino dietro, dai, mia, diciamola così. E questa situazione di guerra civile, si narra, fu risolta con la campana della pace che suonò all'improvviso all'interno di uno degli episodi più violenti della guerra civile, che era uno dei tanti scontri che c'erano tra le fazioni. Tutte le fazioni accorsero alla chiesa di Sant'Agostino, dove c'era la campana della pace, e ci fu la pace, ci fu una riappacificazione. Che cosa omaggiamo? Omaggiamo la Madonna della Pace il giorno prima della Quintana, lo facciamo con i capitani, lo facciamo davanti a un'immagine sacra che è un'immagine del 1300, fatta e realizzata da Francesco Ghissi Francescuccio Ghissi da Fabriano, che è di fatto un dipinto eccezionale, fondo oro, che ricalca un po' Francesco di Giorgio Martini, l'arte senese, il gotico fiorito, che noi omaggiamo quale opera d'arte, ma anche come simbolo di abbondanza, prosperità e pace, perché la Madonna del Latte di fatto allatta, e quindi il gesto dell'allattamento è un gesto di pace, non è certo un gesto di guerra.
2: Benissimo, grazie Serafino, perché avere con te, avere te vicino è come avere un po' il Piero Angela delle quintane italiane e delle giostre e delle tradizioni, ed è per questo che siamo qui. Se stasera siamo qui è per grazie a te. Ma a commentare con noi la giostra corsa in onore della Madonna della Pace sabato scorso, sabato 11, abbiamo un ospite d'eccezione, Mario Giacomoni. Buonasera Mario, grazie per essere qui con noi.
4: Grazie a voi per avermi chiamato.
2: È sempre un piacere. Allora, se ce ne fosse bisogno, vi presentiamo l'ospite di oggi. Mario Giacomoni è uno storico cavaliere faentino del Rione Rosso. Ha corso e vinto giostre in tutta Italia, a partire dalla sua Faenza, passando da Foligno, e poi soprattutto è arrivato anche ad Ascoli, dove ha conquistato un palio nel 1977 difendendo i colori della Piazzarola. Nella sua carriera ha anche corso due volte il palio di Siena. E Mario, vogliamo andare avanti con tutta la biografia? Io potrei continuare ancora per ore e ore, ma vorremmo il tuo parere, il tuo commento per quest'ultima quintana corsa. L'hai vista? Ti è piaciuta?
4: Sì, l'ho vista. Piaciuta è una parola grossa, perché cioè, quando vedi un cavaliere come Luca Innocenzi, non può non piacerti la quintana. Cioè, è un atleta che da solo vale il biglietto. Purtroppo in questo momento, per voi ascolani, tranne che per quelli di Borgo Soletà, ovviamente,
2: che non sono presenti, cioè, in studio qui.
4: sì, però dico purtroppo dal punto di vista sportivo, se possiamo parlare di sport, c'è talmente tanta differenza, una forbice talmente allargata fra quello che mette in campo lui e quello che riescono a fare gli altri, che non è neanche gradevole guardare la giostra, nel senso, alla prima tornata sai già chi ha vinto.
2: Allora, io sono contenta per tutti i tifosi solestaroli che hanno Luca Innocenzi da un ventennio.
3: L'ho detto apposta. Io le battute non le capisco mai, però.
2: Niente, Serafino, io ti sei licenziato okay, dal tuo programma.
3: Mannaggia.
2: No, però, a parte questo, effettivamente è così, è un campione che, tanto di cappello. Sono molto contenta per loro. Io purtroppo vivo nel sestiere di Porta Maggiore, tifo il sestiere Porta Maggiore, quindi la mia diciamo felicità è sempre un po' relativa.
3: Ma diciamo,
2: quando vince Luca
3: posso capire. Diciamo che la felicità si è un po' interrotta prima tornata, perché c'è stato un andare verso i chioschetti a rifocillarsi, perché insomma era già tutto scritto fondamentalmente. Però sicuramente quello che ha detto Mario è vero, cioè qui ci abbiamo di fronte a noi un campione che per tantissimi anni e soprattutto poi con l'ultimo record che ha realizzato, che è quello delle 5 vittorie consecutive, sta scrivendo delle grosse pagine di Albo d'Oro, insomma.
4: Sì, ma dal momento che mi avete interpellato per la quintana dell'altra sera, guardiamo quella. Ma alla prima tornata ti fa quasi 700 punti. Ha un 698 alla prima tornata, poi dichiara in una delle interviste fra una tornata e l'altra che non può regolare, e invece regola nella terza, perché quella per lui è stata una tornata d'allenamento, e nonostante quello passa un'altra volta sopra i 2000 punti, quindi cioè, sembra che giochi nei confronti degli altri.
2: Senza sembra, cioè lui effettivamente è di un altro pianeta. Cioè
4: sì, perché se vogliamo andare a analizzare gli altri senza volere parlare male di nessuno, abbiamo l'unico cavaliere ascolano, Melosso, che ti fa una gara valida, perché è un cronometro, non sbaglia un centro neanche lui, però il suo cavallo non è competitivo con quello che monta l'Innocenzi, e l'Innocenzi negli anni ne cambia tanti dei cavalli,
2: sì.
4: E trova sempre i cavalli giusti. Ha fatto la stessa cosa a Faenza. Il primo anno che ha vinto a Faenza ha vinto un po' di straforo, così gli è andata bene, diciamo. Poi ha perso 2 o 3 anni, ma alla fine è arrivato con un cavallo che adesso, ragazzi, non lo tiene nessuno. Chiudo e torniamo ad Ascoli. Il terzo, che poi per quasi 2 tornate è stato il secondo, a me piace tanto quel ragazzo, è quello di Sant'Emidio. Tira per rischiare, alla fine fanno un fragello di cassette e finisce al quarto posto. Vabbè, il secondo vale quanto il quarto, tanto il secondo è il primo degli ultimi, ecco.
2: Esatto.
4: Però stava facendo una buona gara, però ecco, tolti quei due, gli altri non mi hanno assolutamente detto niente.
3: Ma io un parere magari te lo chiederei, Mario, perché poi questa cosa un pochino mi trova magari leggermente in disaccordo. Ci mancherebbe, io rispetto a te sono una formica, però
4: sono qui apposta.
3: No, ti volevo chiedere perché comunque c'è stata anche un po' la prestazione di Rauco, no? Che per Porta Maggiore,
4: allora,
3: è importante.
4: Rauco, sono amico di suo babbo, conosco lui da tempo, è un ottimo cavaliere, però ancora non ha la reattività per poter competere con cavalieri del livello di Luca. Ce ne sono pochissimi, però anche lui gli manca solo un centro, però non è veloce. Vediamolo quando troverà un cavallo più veloce, se riesce a mantenere quella coordinazione di movimenti che ogni tanto gli manca, specialmente sulle curve.
5: Magari deve fare un po' di esperienza ad Ascoli.
2: È Cristiano che parla.
4: Sì, lui è un cavaliere che viene dai Saracini, per cui erano giochi completamente diversi. Adesso si è messo a fare anche le quintane, perché corre anche quella di Servigliano, se non sbaglio, sì, corre anche quella di Foligno, per cui si sta adattando a cavalli veloci. Però non ci scordiamo che Ascoli, oltre alla velocità, c'ha il problema del tiro a incrocio sul burazzo.
2: Certo.
4: Quindi sì. Lo vedo molto macchinoso nei movimenti di preparazione agli ingressi nelle diagonali. Per il resto, ottimo cavaliere, niente da dire.
2: Posso nutrire qualche speranza? Quando andrà in pensione Innocenzi, però, questo? Ma quando va in pensione Innocenzi?
4: Ah, quello lo sapete solo voi e lo sa solo lui, perché io lo vedo in formissima.
2: Cioè, sì,
4: è un atleta. È un atleta. E se calcoliamo che negli anni l'età media degli atleti di valore in tutti gli sport, anche se noi facciamo delle rievocazioni storiche, scusate, ma alla fine sono, è un'azione sportiva anche la nostra. Anche da noi ci si invecchia meglio, ecco. Io seguo i pali intesi come corse a pelo, sono quasi tutti oltre i 40 anni quelli vincenti del periodo, quindi è una domanda difficile. Quando smetterà? Quello è capace che continua a correre così fino a 50 anni, tranquillo.
2: Vabbè, no, era solo per mettermi l'anima in pace per qualche altro anno.
4: Certo. No, sono quelli che sono dietro di lui che devono fare degli step, devono fare dei gradini per migliorarsi.
5: Sì, anche perché se non ha rivali, lui può fare ciò che vuole.
4: Lorenzo è forte, molto forte Meloscio, però mi sembra che si sia un attimo fermato.
3: Beh, sicuramente
4: nel suo percorso di crescita, ecco quello che ti voglio dire.
3: Sicuramente
4: niente da dire neanche su di lui sulla monta, perché sono tutte belle monte, la sua, quella di Rauco, quella di Finestra, sono belle monte. Anche quella di Zannori è una bella monta, lasciamo stare la brutta corsa, la brutta giostrata che ha fatto l'altra sera. Sono tutte belle monte, però non sono al livello di quelle dell'Innocenzi. Cioè lui sembra che vada a spasso e invece è lì che vola.
3: Una domanda.
4: Dimmi.
3: L'episodio, perché poi è un po' quello che ci chiediamo in molti, sul, diciamo, di Porta Tufilla, riguardo il cavallo. Diciamo, noi un po' tutti abbiamo visto 2 volte uscire Porta Tufilla nello stesso punto della pista. Che cosa può essere successo, diciamo, in un frangente del genere? Perché poi
4: immagino che voi seguiate le prove.
3: Sì,
4: quindi
3: sì,
4: se alle prove il cavallo non l'aveva mai fatto e se lui ha scelto quel cavallo, quindi sapeva di montare un cavallo che secondo lui era valido, può darsi che sia stata una problematica del momento, un irrigidimento muscolare del cavallo, un errore che poi nella terza tornata il ragazzo senza volere ha ripetuto. Io spero che non sia un rifiuto del cavallo, perché se il cavallo ha cominciato a rifiutare è un cavallo da concorso ippico che, anche se ha le qualità, comincia a ingranare e al terzo salto del percorso ti si blocca, ecco, per fare un parallelo. Quindi il cavallo va riprovato e bisogna starci anche attenti, perché potrebbe essere un cavallo che non te lo rifà in prova ma te lo rifà di nuovo in giostra, per cui oppure hanno sbagliato l'imboccatura, ci possono essere tanti motivi. Certo, il fatto che l'abbia fatto tutte e due le volte nello stesso punto è abbastanza, fa pensare, ecco, quello
2: infatti
4: fa pensare.
2: Il dubbio era proprio questo, esattamente due volte nello stesso punto, era questo che creava un po' di domande.
4: Ma vedi, dopo fai fatica anche a dire, allora, se lui nella terza tornata di lì ci ripassava e continuava a spingere, come fai a dirmi se poi quando ci fosse tornato la seconda volta su quella curva gliel'avrebbe rifatto o no? Mm-mm. Fai fatica, perché ovviamente lui, essendo fuori, ha fermato.
2: Certo.
4: Capito? Forse valeva la pena, anche se c'era la bandierina nera, di continuare e finire il percorso per vedere di insegnare al cavallo. Una volta avevamo l'abitudine di farlo, ecco. Adesso mi sembra che invece i ragazzi si fermino quando succede che sbagliano.
3: Ok Mario, grazie.
4: A meno che non vengano fermati dai giudici, potrebbe anche essere, allora qui mi fermo, perché non so se nel regolamento c'è qualcosa del genere, perché un tempo, se uno faceva un errore del genere, gli lasciavano concludere la tornata.
3: Ah, mm-hmm. sì, ho capito che dici.
4: Quindi lui avrebbe avuto la possibilità, praticamente, di riprovare quello che sarebbe stato il terzo colpo per vedere se il cavallo gli girava.
3: Mm-hmm. Ah, ho capito.
4: Ci sei?
2: Sì, ho capito.
4: Non so se mi sono spiegato.
3: Sì, assolutamente. Assolutamente. Hai detto una frase abbastanza importante, un tempo. Magari, visto che più o meno la giostra l'abbiamo commentata, anche perché diciamo di colpi di scena ce ne sono stati pochi e quindi il tempo è stato anche breve per descriverla. Magari se ci dici qualcosa di un tempo, che è sempre interessante, delle tue esperienze ad Ascoli.
4: Beh, sai, una volta correvamo su un terreno completamente diverso, la pista era più larga, era più da lavorare sui cavalli, perché il sintetico, il terreno che c'è adesso risponde in una maniera che ci vai dentro tranquillo a 2000 all'ora, invece una volta entrare alle velocità che c'entri adesso ti trovavi steso, specialmente dalla parte del Cassero. Ed è capitato a tanti di stendersi lì, anche se io sinceramente le due volte che mi sono steso a Ascoli mi sono steso nella curva di entrata, quindi dalla parte di qua.
2: Vabbè,
4: nella seconda
2: per cambiare
4: curva,
2: un po'
4: di ingresso in otto, mi è capitato un paio di volte. Praticamente anche noi ce la giocavamo ad arrivare molto forte sul primo colpo, poi lasciavamo lavorare il cavallo sul secondo e sul terzo per fare l'uscita. Una cavalla famosa per fare bene quel lavoro lì era Borghesia, ai suoi tempi lei era fortissima, velocissima nel tratto iniziale e finale, molto corretta nella parte centrale, quella dei colpi, per cui il cavaliere che la montava, se non mi sbaglio, ci hanno vinto in due con lei, mi sembra che ci abbia vinto sia la Tufilla che la Piazzarola, perché la cavalla è passata da Luigi Poggiali a Gianni Vignoli,
3: tra l'86 e gli anni successivi.
4: Sì, mi sembra che l'abbiano montata quei due cavalieri lì, quella era una cavalla che io mi ricordo era fortissima. Ecco, poi una volta correvamo su un... allora, avevamo, tanto per cominciare, non lance personalizzate, ma le lance che venivano date in dotazione dal comune, quelle coi colori giallo e rossi di Ascoli.
3: Avete
4: gli stessi colori comunali,
3: la giostra di Sulmona.
2: Però abbiamo gli stessi colori comunali,
4: Il comune, anche il comune di Sulmona ha i colori giallo e rossi come voi, e le prime lance erano di quel colore lì come le vostre. anche se io ho conosciuto prima le vostre, perché ho cominciato a usarle che avevo 16 anni, per cui vabbè. E poi anche il Buratto era diverso, perché noi correvamo su un Buratto che aveva un segnapunti con dei quadrati concentrici, mm-hmm. e dietro erano sostenuti lo scudo era sostenuto da una crocetta di ferro, per cui già durante le prove tu facevi una conca dentro lo scudo, uh-huh. e tante volte se sbagliavi il colpo, ecco perché lo chiamano lo spacca polsi, perché se tu sbagliavi il colpo e ci andavi dentro a ruotare ti rompevi.
2: Sì.
4: A me non è mai successo, sono stato fortunato, forse avevo un buon polso, ma parecchie persone che conosco che hanno giostrato il polso ce l'hanno lasciato ad Ascoli. Adesso non succede più. Se non ci vai in fronte che ci sbatti dentro, adesso non ti fai più male, devi proprio sbagliare, come è successo l'altra sera al ragazzino che ha dato la spadata e lì ha rischiato, se no come ci vai dritto per dritto non ti... Il colpo non è così violento, almeno all'apparenza, che io dei tempi che non corre mio figlio in Ascoli che non lo vedo più, quindi non so cosa dirvi su questo.
5: Mario, come le è sembrata la pista?
4: Beh, la pista, torniamo a un discorso che ho accennato pochi minuti fa, la sì. pista è perfetta, è una pista che va bagnata molto, ovviamente è una pista che richiede degli equilibri, perché per esempio Lorenzo nella prima tornata, preso dall'impeto, si è scaraventato completamente in avanti, e quando tu mi arrivi nel curvotto di destra, per capirci, che è il più stretto, sì. Grande come è lui, lui è uno che io l'ho sempre ammirato, perché pur essendo grande è capace di stare esattamente sul baricentro del cavallo. In quell'occasione lì secondo me non c'era, perché

0: se non c'è Luca Innocenzi alla terza tornata non va a cercare il colpo grosso, a spingere come un matto.
1: E certo.
0: Vedo, perché le prime due tornate del ragazzo di Sant'Emilio sono un 6-6-6, un 6-5-4, quindi nella prima è superiore a Melosso, nella seconda è pari.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Ma allora, prima della conclusione, la domanda a cui non possiamo sottrarci è questa, che spero sia un po' diversa da quella di luglio, la risposta. Cosa possiamo aspettarci per l'edizione di agosto? Perché noi abbiamo sempre Luca Innocenzi che continuerà a girare, ringraziando Dio per sempre
0: gli amici di Solestà. Dovete solo aspettarvi che lui ne vinca un'altra. se non fa qualche errore lui ne vince un'altra. Sì. Perché voi non so se avete la tabella dei punteggi come ho io sotto in questo momento. Che me l'ero riscritta proprio così, perché sapevo che mi dovevate chiamare, se no di solito io non me le tengo da conto. Guardate, andiamo i punteggi di Porta Solestà,
2: andiamo lì solo per partecipare praticamente.
0: Allora lui ti fa un 6-9-8, un 6-8-6 nella terza, che secondo me ha fatto una caccerella, perché ha girato da 52-6, per lui è una caccerella, ti fa 648.
1: Sì.
0: 648 è lì con i punteggi degli altri di tutta la gara.
1: Sì,
3: cioè quando lui praticamente molla, diciamo, sta nei punteggi degli altri
1: normali, capito, quelli standard, capito, ecco.
0: Quello vi dovete aspettare, cioè perché uno di questi ragazzi riesca a vincere bisogna che lui sbagli qualcosa, se no anche facendo la quintana perfetta, a meno che non abbiano un super cavallo nascosto, oppure ecco un trentino dei tempi d'oro che all'improvviso, esatto, sia montato bene, sì, potrebbe dire la sua, però Trentino comincia a avere gli anni che ha, perché ogni tanto salta fuori sto nome. Ho sentito anche i tifosi che ne parlavano, non si può lasciare una Ferrari nel box, però se la Ferrari è nel box può essere perché c'ha qualche problema di motore, io non lo so, capito, per cui
3: non lo sappiamo. Beh, sicuramente Mario Trentino a Portato Filla è stato un investimento importante e quindi è abbastanza chiaro, no, che
0: forse non mi sono spiegato bene. Sto spezzando una lancia a loro favore, cioè dico, se l'hanno lasciato in box il motivo ci deve essere.
1: Sicuramente.
3: Una ragione tecnica
0: era
3: ci deve
0: il
3: essere
0: discorso.
3: No, chiaro, una ragione tecnica ci deve essere, ho capito.
0: Io ho detto, se i ragazzi di Porta Maggiore non l'hanno portata in gara avranno sicuramente le loro ragioni, però per battere uno come l'Innocenzi ci vorrebbe un cavallo di quel genere lì montato bene, capito?
1: E allora noi di Porta Maggiore ce l'auguriamo, ma penso che altri 5 sestieri almeno si augurino, 4 sestieri si augurino.
0: Anch'io me l'auguro per
1: vincere.
0: Voi come manifestazione, certo, perché poi dopo negli anni diventa
1: monotono,
0: pesante,
1: sì,
0: ecco.
1: Certo. Sì. Allora Mario,
0: monotono no, diventa pesante perché dopo ti passa la voglia di lavorare, questo è il concetto.
1: No, è vero. Mario, senti, noi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Ti aspettiamo.
0: Ringrazio voi perché mi fa sempre piacere parlare di queste cose.
1: Ti aspettiamo per la giostra di agosto. Per la puntata che faremo per agosto.
0: Sarà un po' fatica perché allora già io mi sto invecchiando, per cui mi muovo meno e se non mi portano in giro, no, sto bene fisicamente, monto ancora a cavallo tutti i giorni, però diciamo che mi sono passate le voglie. Poi io sono un grande appassionato di Siena, per cui
1: va bene, ti perdoniamo.
0: In quel periodo lì comincio a guardare il Palio di Siena e
1: sei perdonato, a te viene perdonato
0: direzioni.
1: Tutto.
3: Beh, sicuramente c'è qualità a Siena, dai.
0: Vi chiedo scusa, però vi guardo.
2: Va bene, grazie.
1: Poi ci rivedremo. Mario.
0: Ciò che qualche amico che ogni tanto mi invita, per cui capiterà che un giorno vengo in là e me la riguardo volentieri dalla tribuna.
3: Se passi di qui facciamoci uno squillo, ci vediamo.
1: Ti aspettiamo.
0: Benissimo, ok.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao
1: mille.
0: Ragazzi.
1: Ciao.
2: Grazie Mario. Ciao.
1: Un saluto al mitico Mario Giacomoni e soprattutto un saluto anche a voi radioascoltatori. È stato un piacere stare in vostra compagnia e io saluto i miei messeri qui, i miei cavalieri, Jacopo in regia, Serafino e Cristiano. E vi ricordo anche che potete riascoltare questa trasmissione nella sezione podcast del sito radioascoli.it e speriamo di vederci presto. Fuori di giostra vi aspetta ad agosto.
4: Fuori di giostra. Raccontare, rievocare, celebrare.
5: Speciale Quintana di luglio in onore della Madonna della Pace.
6: Puoi riascoltare questo programma nella

0: Sezione podcast del sito radioascoli.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. We'll be right back.

0: Radio Ascoli.
1: Con il cuore, con il cuore.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.